ancelle, mangiavonde, buon vivande, sì che eran carette e belle, ed avienne lor mandelle, più che neve o sucar bianche, ben formata per

piuttosto sia imprigionata che se l'ha ben meritato. E la rispose: io ho falato, ma il veletto va conciate. Quando cerca ebbi trovate le mutande in messa reversa.

0: Vuoi saper se c'è forrisa quando videro il doicosciale sopra il capo del guiso alla vanessa monacale? Dicean tutte se avesse ale e l'apparebbe una civetta della gella, e poi con fretta si fuggì da quella ressa.
1: La novella della vanessa se nessuno volei udire, e il ballo che io vuoi dire quel che gli intervenne adesso.
0: Questa udito a mio diletto, per alcun che altri ne piglia, parlar bene con rispetto e vedere ciò che bisbiglia, e non volere alzar di ciglia alcuna fiara quando è giunto, e non esser così